Celebramus missam de Beata Maria Virgine, Regina et Matre Misericordiae, cum prefazione propria et prece eucaristica tertia.

0: E ora cantiamo insieme la preghiera.
1: Santo Padre, convida todos neste momento a rezar o Pai Nosso.